Quando mi aveva battito si cacca. Se gli avessi stati a terra. Non mi ha chiesto. Domani, se si chiama il mio lavoro. Non mi ha chiesto. Voglio andare a fare il mio lavoro. Non come il mio lavoro.